Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,

0: Castello.
1: Continua,
0: continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua, continua,

Peixateco, Chitaga Ramada, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano, Chubano